ma lo stupore oppresso, il mio otto incanto in pro va, ricerca in va.

dallo stupore oppresso, il mio porto incanto e provo, ricerco.